0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca nazionale. Nuova azione dell'anticorruzione croata stamane. L'USKOK ha arrestato l'ex calciatore Dario Šimić insieme a Neda Livljanić, ex responsabile del Dipartimento per il Turismo presso la contea di Šibenik e Knin. Secondo gli inquirenti, Šimić avrebbe ottenuto per vie illegali e con l'aiuto della Livljanić le licenze di esercizio necessarie per un campeggio a Tisno nei pressi dell'isola di Morteri in Dalmazia. Aggiungiamo che l'ex funzionaria era già stata fermata in passato per accuse analoghe. Voltiamo pagina. Dalla scorsa mezzanotte in Croazia è in vigore il nuovo listino prezzi per tutti i tipi di carburante. Nonostante gli annunciati aumenti, il costo dell'Euro Super 95 è rimasto invariato a 1,54 euro il litro. Per un litro di diesel dovremo sborsare 1,59 euro, ovvero 5 centesimi in più. Il diesel blu per pescatori e agricoltori viene a costare 1,02 euro, uno scatto di 6 centesimi. Ricordiamo che per arginare l'impennata dei costi, ieri il governo croato ha approvato in una sessione telefonica due nuovi decreti per ridurre le accise e i margini di profitto dei distributori. Ed ora andiamo all'estero. Missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. Lo riferisce il Ministero della Difesa degli Emirati. L'attacco ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio indiano a bordo della petroliera Mombasa e il ferimento di altri 8 marittimi, 4 dei quali in modo grave. Danni anche alle petroliere in seguito a incendi scoppiati a bordo e successivamente domati. In risposta, almeno una dozzina di aerei militari americani sono in volo al largo delle coste del Golfo Persico, del Golfo di Oman e sopra l'Arabia Saudita. Il presidente Donald Trump ha già annunciato una nuova guerra contro l'Iran, definita molto veloce. Attaccheremo stanotte, colpiremo tutte le capacità iraniane che hanno a che fare con lo stretto di Hormuz, ha dichiarato Trump. In ambito nazionale con altri temi, anche quest'anno migliaia di bambini in Croazia sono rimasti senza un posto all'asilo. L'allarme arriva dall'associazione Sidro. La situazione più critica si registra a Zagabria, a Spalato e anche a Fiume, dove diverse centinaia di bimbi, pur avendo i requisiti per l'iscrizione, sono rimasti fuori dagli istituti prescolari. L'associazione Sidro segnala la carenza di strutture e di posti disponibili, l'alto numero di domande incomplete e la scarsa trasparenza delle procedure d'ammissione. Ora richiedono una riforma integrale del sistema di educazione prescolare. Sport, calcio, attesissimo appuntamento stasera con la prima semifinale dei mondiali 2026. La Francia di Mbappé o la Spagna di Jamal, solo una volerà nella finalissima della Coppa del Mondo. La sfida metterà di fronte due delle più forti nazionali europee. I transalpini sognano la terza finale consecutiva al mondiale, ma per arrivarci dovranno superare gli iberici, campioni d'Europa e protagonisti di un torneo di alto livello. Fare i puntati su Mbappé, che vanta 20 gol in 20 partite, e una difesa che finora ha subito soltanto due reti. Fischio d'inizio alle 21. Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 29 gradi dopo una minima notturna di 24, umidità relativa al 51% con alta pressione atmosferica. L'anticiclone africano stringe la morsa sul Quarnero e ci porta a soleggiamento diffuso, caldo e afa in aumento. Nell'entroterra possibili annuvolamenti e isolati piovaschi. Soffia lo scirocco e venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione in rialzo tra 30 e 35 gradi. E in chiusura l'almanacco del giorno, è martedì 14 luglio, a Fiume il sole è sorto alle 5.27 e tramonterà alle 20.48 minuti. Oggi si celebra la giornata mondiale dello scimpanzé e dello squalo. Scopo delle ricorrenze è tutelare queste specie che si trovano in uno stato di conservazione molto precario a causa dell'uomo. L'aforisma del giorno cita: ciò che fai fa la differenza, sei tu che devi decidere quale tipo di differenza vuoi fare. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione, a risentirci alle 12.30. Buona giornata insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un buongiorno da Radio Fiume, partiamo dalla cronaca. In una nuova operazione dell'USCO, stamane è stato arrestato l'ex calciatore della nazionale Dario Šimić. Secondo gli investigatori avrebbe tentato di ottenere illegalmente, tramite l'aiuto di un intermediario, le licenze necessarie per un campeggio in Dalmazia a Tisno. Insieme a Šimić fermata anche Neda Livljanić, ex responsabile del Dipartimento per il Turismo della Contea di Šibenik e Knin, sospettata di aver preteso e ricevuto tangenti. Arrestato anche Marin Mikšić, indagato come possibile intermediario. L'USKOK non ha ancora reso noti i dettagli dell'inchiesta. Proseguiamo con la sfera politica. Alla vigilia del voto finale della pausa estiva, oggi il Sabor discute una proposta di risoluzione per rafforzare la posizione politica dei croati in Bosnia-Erzegovina. Il testo presentato dal Movimento Patriottico e successivamente modificato d'intesa con l'HDZ affronta la richiesta di una circoscrizione elettorale separata per i croati del vicino paese. Il dibattito riguarderà anche quella che i promotori della risoluzione definiscono una sistematica marginalizzazione dei croati nei processi elettorali. Dall'estero, a Parigi è in corso la tradizionale parata militare del 14 luglio per la festa della Bastiglia, l'ultima con Emmanuel Macron presidente. Quest'anno l'evento è dedicato alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. Presenti anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella e il premier croato Andrej Plenković. 500 militari che sfilano lungo gli Champs-Élysées in rappresentanza di 35 paesi della coalizione dei volenterosi. La Croazia è presente con le forze speciali della polizia dopo lo stop del presidente Zoran Milanovic alla partecipazione dell'esercito. E le autorità francesi hanno arrestato 59 persone, tra cui 29 minorenni, sospettati di aver appiccato incendi dolosi. Tra questi anche il vasto rogo che ha colpito l'area boschiva di Fontainebleau a sud di Parigi e che non è ancora sotto controllo. Le fiamme hanno già distrutto circa 1.900 ettari di bosco. Evacuate circa 1.000 persone, mentre la Francia è alle prese con la terza ondata di caldo di quest'estate. E noi torniamo nel Quarnero. La concessione della spiaggia di Costabella potrebbe essere revocata nel caso venisse accertato che l'albergo Hilton ha fatto pagare l'accesso al mare. A dichiararlo oggi il ministro del Mare, Trasporti e Infrastrutture Oleg Butkovic. La vicenda, ricordiamo, è originata dopo le denunce di alcuni esponenti del partito MOST, secondo i quali ai cittadini che non sono ospiti dell'hotel sarebbe stato limitato l'accesso alla spiaggia, nonostante le disposizioni del ministero che prevedono il libero accesso. Secondo MOST, finora l'accesso alla spiaggia era possibile solo acquistando pacchetti wellness o soggiornando nella struttura, una pratica considerata una forma indiretta di pagamento dell'ingresso. Ora il Ministero valuterà gli eventuali elementi a sostegno delle accuse. Passiamo alla cultura e agli eventi di oggi. Questa sera e domani al Parco Archeologico in Città Vecchia è in programma lo spettacolo Crazy Pony del duo svizzero-britannico Swiss Banjo Circus. La performance, premiata a livello internazionale, unisce musica, arti circensi e teatro. Negli ultimi anni ha conquistato il pubblico di oltre 20 paesi in 4 continenti. Gli organizzatori annunciano uno spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena. Le rappresentazioni, pensate per tutte le generazioni, avranno inizio alle 19:30. È ricco anche il programma promosso dalla Biblioteca Civica di Fiume, che oggi promuove la giornata delle passeggiate, dedicata al rapporto tra città, cultura e movimento. A partire dalle ore 19 i cittadini potranno partecipare gratuitamente a 3 percorsi tematici: uno storico-architettonico, il secondo fotografico e il terzo incentrato sul verde urbano. Alle 21 nella sede della biblioteca al Bencic è previsto l'incontro con Dubravka Zima, autrice del libro Camminare, capitoli di storia culturale, dedicato al ruolo delle passeggiate nella vita quotidiana e nella cultura. La partecipazione agli eventi è gratuita, previa notifica sul sito della Biblioteca Civica. Infine i valori meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 32 gradi. Primo pomeriggio nell'area quarnerina all'insegna della nuvolosità variabile con forte afa. Venti dai quadranti sudorientali da leggeri a moderati. Massime per oggi con picchi fino a 35 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto. Prossima edizione il giornale radio delle 16.

0: Radio Rijeka.
1: Ore 16.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con la cronaca nazionale lo scandalo campeggi. In una nuova operazione dell'USKOK stamane è stato arrestato l'ex calciatore della nazionale croata Dario Šimić. In questi momenti verrà interrogato alla sede dell'USKOK. Secondo gli investigatori, Šimić avrebbe tentato di ottenere illegalmente, tramite l'aiuto di un intermediario, le licenze necessarie per un campeggio in Dalmazia a Tisno. Insieme a Šimić, fermata Neda Livljanić, ex responsabile del Dipartimento per il Turismo della Contea di Sebeniko e Knin, sospettata di aver preteso e ricevuto tangenti, e in passato già fermata per accuse analoghe. Arrestato anche Marin Mikšić, imprenditore di Vodice, indagato come possibile intermediario. Dall'Istria, dopo l'arresto del sindaco di Buie, Fabrizio Vigintin, con le accuse d'abuso d'ufficio e corruzione, la Dieta Democratica Istriana terrà questa sera alle 19 una conferenza stampa a Pisino. I vertici del partito dovrebbero annunciare l'eventuale espulsione di Vigintin dal partito. A fare il punto sugli sviluppi dell'inchiesta e sulle decisioni della presidenza sarà il leader dietino Loris Peršurić. Intanto i vertici cittadini e la vice sindaca in quota CNI, Michela Altin, hanno confermato che l'amministrazione continua a operare regolarmente, garantendo la continuità dei servizi e dei progetti in corso. Alla vigilia del voto finale della pausa estiva, oggi il Sabor discute una proposta di risoluzione per rafforzare la posizione politica dei croati in Bosnia-Erzegovina. Il testo presentato dal Movimento Patriottico e successivamente modificato d'intesa con l'HDZ affronta la richiesta di una circoscrizione elettorale separata per i croati del vicino paese. Obiettivo del documento è trovare una soluzione che impedisca ai croati di essere in minoranza nell'elezione del membro della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina. Parte dell'opposizione ha annunciato il proprio sostegno alla risoluzione, pur avanzando alcune riserve sul testo. Parliamo d'altro. Il comandante nazionale dei vigili del fuoco, Slavko Tucaković, ha avvertito che l'attuale stagione degli incendi potrebbe essere tra le più difficili degli ultimi anni. Davanti alla Commissione parlamentare per gli affari interni e la sicurezza nazionale, ha riferito che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso gli incendi boschivi sono aumentati di quasi il 22%. Ancora più marcato l'incremento della superficie percorsa dal fuoco, arrivata a circa 7.500 ettari. Riferendosi al recente vasto incendio sull'isola di Curzola in Dalmazia, Tucaković ha spiegato che l'area bruciata è stata stimata in circa 900 ettari, quasi il doppio delle prime valutazioni. Il bilancio, ha concluso, non registra vittime, ma due pompieri sono rimasti feriti. Altre problematiche a livello nazionale. In Croazia resta alta la richiesta di posti negli asili, ma migliaia di bambini sono rimasti esclusi anche quest'anno. L'allarme arriva dall'associazione Sidro. La situazione più critica si registra nella capitale Zagabria, ma anche a Spalato e Fiume, dove diverse centinaia di bimbi, pur avendo i requisiti per l'iscrizione, sono rimasti fuori dagli istituti prescolari. L'associazione segnala la carenza di strutture e posti disponibili, l'alto numero di domande incomplete e la scarsa trasparenza delle procedure di ammissione. Richiedono una riforma integrale del sistema di educazione prescolare. Ed ora andiamo all'estero. A Parigi si è svolta stamane la tradizionale parata militare del 14 luglio per la festa della Bastiglia, l'ultima con Emmanuel Macron presidente. Quest'anno l'evento è dedicato alla difesa dell'Ucraina e al risveglio strategico europeo. presenti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella, il premier croato Andrej Plenković e anche il presidente serbo Aleksandar Vučić. 500 i militari che hanno sfilato lungo gli Champs-Élysées, in rappresentanza di 35 paesi della coalizione dei volenterosi. A partecipare anche la Croazia con le forze speciali della polizia, l'unità antiterrorismo Lučko. Al termine del vertice di Parigi, Andrej Plenković ha ribadito che l'adesione della Croazia alla coalizione dei volenterosi rappresenta un impegno per la sicurezza europea e il sostegno all'Ucraina. Ha escluso però qualsiasi coinvolgimento diretto nel conflitto. Plenković ha confermato che Zagabria continuerà a fornire aiuti politici, finanziari, militari e umanitari a Kiev, ma non prenderà parte alla componente militare della coalizione. Il premier ha infine criticato il veto del presidente Zoran Milanovic alla missione europea di assistenza militare all'Ucraina, sostenendo che questa posizione rischia di isolare la Croazia. Nuova escalation in Medio Oriente. Missili da crociera iraniani hanno colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, nelle acque territoriali dell'Oman. I dettagli da Isabel Vidaic.
0: Nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio di nazionalità indiana e altre 8 persone sono rimaste ferite, 4 delle quali in modo grave. Tra i feriti figurano 6 cittadini indiani e 2 ucraini. Le due navi hanno riportato danni e incendi a bordo, successivamente domati. In risposta, gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro presenza militare nell'area, schierando almeno una dozzina di aerei tra il Golfo Persico, il Golfo di Oman e l'Arabia Saudita. Il presidente Donald Trump ha annunciato una nuova offensiva contro l'Iran, definendola molto veloce, e ha dichiarato che gli attacchi prenderanno di mira le capacità militari iraniane legate allo stretto di Hormuz.
1: Andiamo avanti. Nel mese di giugno in Croazia è leggermente aumentato il costo del paniere essenziale di alimentari e prodotti per l'igiene. Secondo un'indagine del portale Colico HR, una famiglia di 4 persone ha speso in media 480 euro, circa un euro in più rispetto a maggio. La regione più cara è risultata quella litoraneo-montana, con quasi 500 euro per il paniere base. La contea più economica invece è quella di Sisak e della Moslavina, la differenza è di 35 euro.
2: Notizie locali.
1: A Fiume si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda della spiaggia di Costa Bella. La concessione della spiaggia potrebbe essere revocata nel caso venisse accertato che l'albergo Hilton ha fatto pagare l'accesso al mare. A dichiararlo oggi il ministro del Mare, Trasporti e Infrastrutture, Oleg Butkovic. La vicenda, ricordiamo, è originata dopo le denunce di alcuni esponenti del partito MOST, secondo i quali ai cittadini che non sono ospiti dell'hotel sarebbe stato limitato l'accesso alla spiaggia, nonostante le disposizioni del ministero che prevedono il libero accesso. Secondo MOST, finora l'accesso alla spiaggia era possibile solo acquistando pacchetti wellness o soggiornando nella struttura, una pratica considerata una forma indiretta di pagamento dell'ingresso. Ora il Ministero valuterà gli eventuali elementi a sostegno delle accuse. Questa mattina a Fiume, ad attirare l'attenzione dei passanti, è stata l'installazione della grande gru galleggiante Dobra, impegnata in un intervento nella zona centrale del porto. La gru è impegnata nel posizionamento di blocchi di cemento nell'ambito dei lavori commissionati dall'autorità portuale fiumana. Se finora nel capoluogo Quarnerino potevano ormeggiare imbarcazioni fino a 35 metri di lunghezza, le nuove strutture permetteranno l'ormeggio di mega yacht e navi di maggiori dimensioni. Passiamo alla cultura e agli eventi di oggi. Questa sera e domani al Parco Archeologico in Città Vecchia è in programma lo spettacolo Crazy Pony del duo svizzero-britannico Swiss Banjo Circus. La performance, premiata a livello internazionale, unisce musica, arti circensi e teatro. Negli ultimi anni ha conquistato il pubblico di oltre 20 paesi in 4 continenti. Gli organizzatori annunciano uno spettacolo pieno di sorprese e colpi di scena. Le rappresentazioni, pensate per tutte le generazioni, avranno inizio alle 19:30. Ricco anche il programma promosso dalla Biblioteca Civica di Fiume, che oggi organizza la giornata delle passeggiate dedicata al rapporto tra città, cultura e movimento. A partire dalle ore 19 i cittadini potranno partecipare gratuitamente a 3 percorsi tematici: uno storico-architettonico, il secondo fotografico, il terzo incentrato sul verde urbano. Alle 21 nella sede della biblioteca, al quartiere artistico Bencic, è previsto l'incontro con Dubrav Kazima, autrice del libro Camminare, capitoli di storia culturale. Il volume è dedicato al ruolo delle passeggiate nella vita quotidiana e nella cultura. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, previa notifica sul sito della Biblioteca Civica.
2: Lo sport.
1: Calcio. Attesissimo appuntamento stasera con la prima semifinale dei Mondiali 2026. La Francia di Mbappé o la Spagna di Jamal? Solo una volerà alla finalissima della Coppa del Mondo. La sfida metterà di fronte due delle più forti nazionali europee. I transalpini sognano la terza finale consecutiva al Mondiale, ma per arrivarci dovranno superare gli iberici, campioni d'Europa e protagonisti di un torneo di altissimo livello. Fare i puntati su Mbappé, che vanta 20 gol in 20 partite e una difesa che finora ha subito soltanto 2 reti. Si inizia alle 21. A livello locale il Rijeka si prepara all'esordio davanti al pubblico fiumano. Giovedì sera alle 20 a Rujevica i ragazzi di Matijaž Kek disputeranno l'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione. I fiumani affronteranno la squadra slovena di seconda lega, la Jadran Dekani. In campo anche Niko Jankovic e Toni Fruk, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Rujevica. La partita sarà aperta ai tifosi, disponibile la tribuna ovest con biglietti a 10 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini, ingresso gratuito per gli abbonati. Dopo quest'ultima amichevole, tra una settimana prenderà il via la stagione europea dell'Rijeka con il secondo turno preliminare di Conference League contro la squadra eliminata dal confronto tra il Derry City irlandese e il CSKA Sofia.
2: Che tempo fa?
1: Pomeriggio quarnerino all'insegna del sole prevalente, in presenza di nubi sparse e forte afa. Scirocco da leggero a moderato, massime per oggi con picchi fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume rilevati 32 gradi, umidità relativa al 41% con alta pressione atmosferica. Per domani sempre condizioni stabili, soleggiate, con temperature in aumento. Nella notte rischio di un aumento della nuvolosità accompagnato da isolati piovaschi. Scirocco e venti di direzione sud-occidentale da deboli a moderati. Mare calmo o poco mosso. Massime in regione tra 30 e 35 gradi. Ed è tutto anche per oggi. Questa edizione del GR è stata realizzata in regia da Ivan Saftic. Grazie dell'attenzione e a risentirci domattina alle 10:30. Buona serata in compagnia di Radio Fiume.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre